0: carne a la masa, Gustavito.
1: Dale, dale.
0: Carne a la masa, Gustavito.